Per quan tu m'has citat i van era sang amada que era satisava. I plei gora gufa bi que curu curu posta vaia madava. Chelle di bimani li si sutai deglu vaia Krishna de. Dekhi ek naya vyakti uccha sarale chichaye tyai dhaile. Dekhe tyo

Lano Zaino, Zanzo Vantina Radica, Lano Zaino, Lano Zaino, Kisran Lano Zaino, Zanzo Vantina Radica, Lano Zaino.

Kakwani, Peki Ikrali Parujile, Yukagamasu Hani. Yukak to the Bundula Tapuni, Paila Dardasa, Peri Aisharan Parina Daradi, Bajigayo Kakasa. Duki Barunakoi, Ekagarama, Tiedali Griati. Kiye balakatina puta unaka apudu idampati. Salagari jetha babu tira bho kansa uama tira. Bechine tira maila huna.